Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud e in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 6:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Jeannot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
9: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto. Alla Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 3 giorni sotto le macerie. Tra le vittime anche 4 italo-venezuelani.
8: La politica. Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice: non mi frega più, e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi 3 anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
9: Prosegue la caccia a Shahdat Hossein, il 40 treenne bengalese sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le ricerche coinvolgono tutta Italia, con controlli nelle stazioni, negli aeroporti, alle frontiere e anche nei casolari abbandonati dell'Interland romano. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di contatti del ricercato. Resta ricoverato in prognosi riservata al figlio ventenne sopravvissuto alla strage, sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa.
8: Tragedia nel Mantovano. Una donna di 60 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Moglia, probabilmente per cause naturali. Accanto a lei una bambina di appena 7 mesi, affidatale dai genitori, è rimasta sola per diverse ore. Ad dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal pianto continuo della piccola. Vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, trovando la donna senza vita e la bambina, che è stata subito soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.
9: Resta altissima l'emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana, con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
8: Chiudiamo con lo sport. George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo. In MotoGP dominio Aprilia ad Assen con il successo di Ogura davanti a Fernandez e Martin. Cade invece al terzo giro il leader del mondiale Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'11° presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1. La radio

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno. Nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi. Il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Speranza tra le macerie del terremoto in Venezuela. I vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna di 30 anni e due dei suoi figli ancora vivi sotto un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira. La donna, rimasta intrappolata, era riuscita a comunicare con i familiari attraverso alcuni messaggi WhatsApp. I soccorritori hanno ottenuto risposte coscienti battendo sulle strutture dell'edificio mentre proseguono le operazioni per raggiungerla. Al momento non sono stati rilevati segnali di vita dei due bambini, la cui presenza è stata indicata dalla madre.
9: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione. Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessazione il fuoco.
8: Il governo talebano accusa il Pakistan di un pesante attacco contro l'Afghanistan orientale. Secondo Kabul, i raid aerei hanno provocato la morte o il ferimento di decine di civili nelle province di Paktia e Kunar. Il portavoce del governo, Zabinullah Mujahid, ha definito l'operazione un vile atto di aggressione e ha condannato duramente l'intervento militare pakistano.
9: A Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto il leader bielorusso Alexander Lukashenko, tra i più stretti alleati della Russia. L'incontro si è svolto nella residenza di stato di Diaoyutai e conferma il rafforzamento dei rapporti tra Cina e Bielorussia. L'ultima visita di Lukashenko risaliva allo scorso anno in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
8: Veniamo alla cronaca. Un giovane di 26 anni è stato ferito con ben 4 coltellate alla schiena a Olmedo, nel Sassarese, ed è ricoverato ora in gravi condizioni. Un altro ragazzo è stato picchiato e trasportato in ospedale ad Alghero. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, di chiarire se si sia trattata di una lite, di una rissa oppure di un'aggressione.
9: Operazione della polizia contro un'organizzazione specializzata nel riciclaggio internazionale di mezzi da cantiere. Nell'ambito dell'inchiesta denominata Benna sono state arrestate ai domiciliari 6 persone, sequestrati escavatori, autocarri, semirimorchi, autovetture per un valore superiore a 1.800.000 euro. I mezzi di provenienza illecita venivano esportati in Arabia Saudita e Libia attraverso i porti di Ravenna e Civitavecchia.
8: Infine lo sport. Calcio: il Canada è la prima nazionale qualificata agli ottavi dei mondiali grazie alla vittoria nel recupero contro il Sudafrica firmata da Eustachio. In Formula 1 Giorgio Russell domina il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen e Antonelli, mentre le Ferrari chiudono soltanto quinta con Hamilton e ottava con Leclerc. In MotoGP podio tutto aprile ad Assen con la vittoria del giapponese Ogura, caduta per Bezzecchi che perde la leadership del mondiale a vantaggio di Martin. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva o se.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
1: La radio.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamentamverso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno, nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: senza turno.
1: Sono le 9:01. L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
10: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
9: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.450 vittime al momento accertate, 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi a 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani individuano 3 persone in vita. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia. In Europa oggi il picco, da metà settimana temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
11: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
9: Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione con il padre 76enne all'interno di una abitazione a Rocca Vecchia, Marina di Merendugno, in provincia di Lecce. L'anziano avrebbe colpito il figlio durante un litigio. La vittima è ricoverata in pronosi riservata all'ospedale di Lecce. Il 76enne è stato interrogato in caserma dai militari dell'arma, ascoltata anche la donna che ha lanciato l'allarme. Lo sport, la MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta ad Assen, il team di Noale ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda. Trionfano le moto non ufficiali del marchio di Noale, il Team Trekhaus, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR 46, che nonostante un long lap penalty nella finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez, quinta, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez, sesta al traguardo, ma retrocessa in 7ª posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro 0 pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà l'Aprilia e fermato da un problema tecnico. Atletica, terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9:91 davanti a Noah Lyles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9:96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Lianes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 0,4 dietro a Germania 40,75 e Francia 40,99. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio. Cillim e Softly Smooth Night.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Auto Francia.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fin dal mattino. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente, oltre che nelle aree di pianura al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del settentrione, in particolare sul Triveneto, si apriranno ampie schiarite. Al centro il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti lungo l'Appennino Tosco-Emiliano con la possibilità di rovesci e temporali isolati. I fenomeni saranno di breve durata e si esauriranno già in serata, lasciando spazio ad un generale rasserenamento. Al sud e in Sicilia il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Solo nelle ore più calde potranno svilupparsi annuvolamenti sulle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. destinati anch'essi a cessare rapidamente entro la sera. Le temperature minime diminuiranno nelle aree interne del Piemonte, mentre aumenteranno tra Emilia Romagna, centro orientale, Veneto meridionale e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del paese non si prevedono variazioni di rilievo, si registreranno lievi aumenti. Le massime saranno in lieve calo tra Piemonte e Lombardia, sulla Toscana settentrionale e nella Campania meridionale, mentre aumenteranno sulla Triveneto e sulla Sicilia orientale e settentrionale. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno ovunque deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, inizialmente si presenteranno quasi ovunque poco mossi, con locali tratti mossi a largo nel corso della giornata. I bacini occidentali tenderanno però a diventare molto mossi, mentre l'Adriatico centro settentrionale vedrà un'ulteriore attenuazione del moto ondoso fino a risultare quasi calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
5: La radio.
11: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 10. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto della scorsa settimana. Il servizio della redazione.
6: La Guaira cresce l'allarme per gli sciacalli che saccheggiano gli edifici distrutti, mentre Caracas prova lentamente a ripartire con la riapertura della metropolitana. Gli ospedali restano al collasso e secondo le organizzazioni umanitarie servono aiuti urgenti per circa 680.000 bambini. Dagli Stati Uniti sono arrivati i primi elicotteri per i soccorsi. Due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo tre giorni sotto le macerie, tra le vittime anche quattro italo-venezuelani.
5: Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di attendersi negoziatori da Washington una volta che gli Stati Uniti saranno meno impegnati con l'Iran. Sono in corso negoziati sull'Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in quattro regioni, ha sottolineato Putin. Il Pakistan ha effettuato nella notte alcuni attacchi aerei nell'Afghanistan orientale contro i militari, provocando 25 morti, lo ha comunicato il ministro dell'informazione pakistano, precisando che i raid sono stati condotti in risposta ad attacchi mortali. In Italia, con la politica, il centrodestra rischia di spaccarsi sulle tensioni per l'ascesa di Vannacci, il servizio della redazione.
7: Matteo Salvini chiude la festa dei giovani della Lega Milano Marittima rilanciando la propria leadership. Il segretario attacca Roberto Vannacci e dice «non mi frega più» e assicura che resterà la guida del partito per i prossimi tre anni. Guarda anche al futuro di governo, indicando il Viminale come obiettivo in caso di vittoria del centrodestra. Intanto la Lega propone le primarie per scegliere il candidato sindaco di Milano, mentre sulla riforma elettorale restano tensioni sia nella maggioranza sia tra le opposizioni.
5: La cronaca, un ragazzo di 26 anni è stato ferito con quattro coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite tra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo. Lo sport e il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio Wimbledon, il fuoriclasse azzurro tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica giocando sul centrale. Altro azzurro in campo oggi, Luciano Darderi, che affronta l'americano Ethan Quinn, numero 63 ATP. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la cinese Wang Xin. A pallavolo, a Lubiana, un'Italia corsara batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia con i parziali di 23-25, 25-19 25-18 e 25-20, conquistando la quinta vittoria nella Volleyball Nations League di questa estate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi riescono a rimontare dopo un primo parziale perso, recuperando poi svantaggi anche nel terzo e nel quarto set, e si piazzano al quinto posto della classifica generale. Sono 8 i posti per le finals. Top scorer dell'incontro Alessandro Bovolenta con 22 punti nel torneo. Da segnalare un primo set con durata record tra Argentina e Polonia. I sudamericani lo vincono 50-48, primato nella competizione in quasi un'ora di gioco, anche se poi vengono rimontati e gli europei vincono 3-1. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: la radio.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fin dal mattino. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente, oltre che nelle aree di pianura al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del settentrione, in particolare sul Triveneto, si apriranno ampie schiarite. Al centro il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti lungo l'Appennino Tosco-Emiliano con la possibilità di rovesci e temporali isolati. I fenomeni saranno di breve durata e si esauriranno già in serata, lasciando spazio ad un generale rasserenamento. Al sud e in Sicilia il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Solo nelle ore più calde potranno svilupparsi annuvolamenti sulle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali destinati anch'essi a cessare rapidamente entro la sera. Le temperature minime diminuiranno nelle aree interne del Piemonte, mentre aumenteranno tra Emilia Romagna, Centro Orientale, Veneto Meridionale e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del paese non si prevedono variazioni di rilievo, si registreranno lievi aumenti. Le massime saranno in lieve calo tra Piemonte e Lombardia, sulla Toscana settentrionale e nella Campania meridionale, mentre aumenteranno sulla Triveneto e sulla Sicilia orientale e settentrionale. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno ovunque deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, inizialmente si presenteranno quasi ovunque poco mossi, con locali tratti mossi al largo nel corso della giornata. I bacini occidentali tenderanno però a diventare molto mossi, mentre l'Adriatico centro-settentrionale vedrà un'ulteriore attenuazione del moto ondoso fino a risultare quasi calmo. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale, grandinate. Regge ma resta in bilico la tregua nel Golfo Persico e il servizio della redazione.
9: Stati Uniti e Iran sembrano orientati almeno per il momento a fermare le azioni militari in uno stretto di Hormuz, lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che i colloqui tecnici tra le due parti sono ancora in corso. Resta però alta la tensione, Teheran lancia un duro avvertimento al Bahrain, accusato di favorire gli Stati Uniti, mentre Hezbollah ribadisce il diritto a difendere il Libano dopo i 9 attacchi israeliani, denunciando violazioni dell'accordo di cessate il fuoco.
8: La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Secondo il piano illustrato dal ministro della Scienza, il governo punta a realizzare nuovi data center con una capacità aggiuntiva di 10 gigawatt entro il 2035, portando la capacità complessiva nazionale di 8,4 gigawatt. L'iniziativa rientra nei 3 megaprogetti promossi dall'esecutivo per accelerare lo sviluppo dei semiconduttori, dell'intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali con il coinvolgimento dei principali gruppi industriali del paese. Lo sport e il calcio: il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali. Decide la rete di Eustachio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutti, calo delle Ferrari, il servizio della redazione.
10: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
8: Il ciclismo, il dominio di Alisa Longoborghini nei campionati italiani non accenna a interrompersi. La campionessa piemontese vince a Pordenone il suo quarto titolo consecutivo, il settimo in assoluto, un numero da record superata Maria Canins, che negli anni 80 ne conquistò 6. Longoborghini detiene adesso sia il primato per titoli in linea sia quello per titoli a cronometro, entrambi a quota 7. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente,

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Dove in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fin dal mattino. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche intensi. Con il passare delle ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi tra il Piemonte sud-occidentale e la Liguria di Ponente, oltre che nelle aree di pianura al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre sul resto del settentrione, in particolare sul Triveneto, si apriranno ampie schiarite. Al centro il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti lungo l'Appennino Tosco-Emiliano con la possibilità di rovesci e temporali isolati. I fenomeni saranno di breve durata e si esauriranno già in serata, lasciando spazio ad un generale rasserenamento. Al sud e in Sicilia il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Solo nelle ore più calde potranno svilupparsi annuvolamenti sulle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali destinati anch'essi a cessare rapidamente entro la sera. Le temperature minime diminuiranno nelle aree interne del Piemonte, mentre aumenteranno tra Emilia Romagna, centro orientale, Veneto meridionale e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del paese non si prevedono variazioni di rilievo, si registreranno lievi aumenti. Le massime saranno in lieve calo tra Piemonte e Lombardia, sulla Toscana settentrionale e nella Campania meridionale, mentre aumenteranno sulla Triveneto e sulla Sicilia orientale e settentrionale. Altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. I venti saranno ovunque deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, inizialmente si presenteranno quasi ovunque poco mossi, con locali tratti mossi al largo nel corso della giornata. I bacini occidentali tenderanno però a diventare molto mossi, mentre l'Adriatico centro-settentrionale vedrà un'ulteriore attenuazione del moto ondoso fino a risultare quasi calmo. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillin Mess Off Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Decide la rete di Eustachio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio, Wimbledon 2026, il fuoriclasse azzurro tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica giocando sul centrale altro azzurro. In campo oggi Luciano Darderi che affronta l'americano Ethan Quinn, numero 63 ATP. In campo donne Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la cinese Wang Xin. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutti, caro delle Ferrari, il servizio della redazione.
5: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
4: La MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta d'asse nella team di Noale, ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda, trionfando con le moto non ufficiali del marchio di Noale, Team Trekhaus, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo, Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio, un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR46, che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez quinta, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez sesta al traguardo, ma retrocessa in settima posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro zero pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà all'Aprilia si è fermato per un problema tecnico. La pallavolo a Lubiana, un'Italia corsara batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia con i parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20, conquistando la quinta vittoria nella Volleyball Nations League di questa estate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi riescono a rimontare dopo un primo parziale perso, recuperando poi svantaggi anche nel terzo e nel quarto set, e si piazzano al quinto posto della classifica generale. Sono 8 i posti per le finals. Top scorer dell'incontro Alessandro Bovolenta con 22 punti. Nel torneo da segnalare un primo set con durata record tra Argentina e Polonia. I sudamericani lo vincono 50-48, primato nella competizione in quasi un'ora di gioco, anche se poi vengono rimontati, gli europei vincono 3-1. Atletica terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9:91 davanti a Noah Lilles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9:96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4% mista, gara non valevole per la Diamond League, con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Yanes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 04 dietro a Germania 40:75 e Francia 40:99. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa. Ciao Fulvio.
7: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
6: Ti porto fuori.
7: Ma fuori dove?
6: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
7: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
6: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
7: E dove?
6: Qui, su Antenna 1.
7: Domenica fuori.
6: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
7: Via

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate, oltre 3.000 feriti, si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente ed è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di origini di Laviano nel Salernitano di 58 anni disperso nel terremoto. Lo si apprende da fonti informate, si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, la figlia Isabella, 22 anni. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia e in Europa. Oggi il picco da metà settimana, temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
10: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
9: La cronaca tragedia in provincia di Messina, dove una quindicenne è morta ieri notte dopo essere stata investita da una moto a Torrefaro. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito disperate nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. È deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. In provincia di Salerno è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli. In corso le indagini per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data la fuga. La vettura è stata identificata anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire l'identità del conducente che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. A nord di Napoli una donna di 39 anni è morta poco prima dell'alba in un incidente stradale avvenuto lungo l'asse mediano tra Cardito e Frattamaggiore verso Lago Patria. La vittima era in sella ad uno scooter che per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, soccorso, è stato trasferito alla clinica Villa di Fiori ad Acerra. Una notizia di sport in chiusura: Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi da tennis ormai dallo scorso torneo ATP 500 di Barcellona circa 2 mesi fa. Lo spagnolo ha postato sui propri canali social un video dove torna a usare la racchetta con la mano destra. Finora aveva palleggiato soltanto con la sinistra. Il numero 2 al mondo sta lavorando per rientrare almeno Masters 1000 di Montreal e Cincinnati in vista degli US Open che prenderanno il via il 31 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: la chiavò.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Il mezzogiorno trae la crescita economica italiana. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2025 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,6% nel sud contro lo 0,5% registrato nel nord e nel centro. Il mezzogiorno si conferma anche l'area con il maggior incremento dell'occupazione, pari all'1,5%, contribuendo in misura decisiva alla crescita nazionale. Estate da record per il turismo italiano. Secondo le previsioni di Cennea Turismo e Commercio, tra luglio e settembre saranno superate le 224 milioni di presenze, con una spesa diretta vicina ai 27 miliardi di euro, numeri superiori a quelli del periodo pre-pandemia, sostenuti dalla forte domanda internazionale dal turismo culturale ed enogastronomico, dal giubileo e dell'allungamento della stagione fino a settembre. A Napoli prosegue il piano di rafforzamento della Polizia Municipale. Hanno giurato gli ultimi 20 agenti che hanno acquisito la qualifica di ausiliari di pubblica sicurezza e sono stati accolti 97 nuovi assunti. L'amministrazione comunale punta a completare il piano di 200 assunzioni e ha già annunciato un nuovo concorso pubblico in autunno. Una tesina dedicata all'arma dei carabinieri ha caratterizzato l'esame di terza media di uno studente dell'istituto comprensivo Parmenide di Ascea nel Salernitano. L'elaborato ha ripercorso la storia dell'arma, approfondendo temi come legalità, cyberbullismo, missioni internazionali e nuove tecnologie investigative. Alla presentazione hanno assistito anche rappresentanti dei Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. È tutto per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
5: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Che occasione all'Autofrancia.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Giornale Radio.
6: Un pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani e nell'ala isolazionista, vicina al movimento America First. È quanto si legge sul sito di informazione Axios, secondo cui a pesare sugli orientamenti dell'elettorato conservatore statunitense nei confronti di Israele sono sia la guerra nella striscia di Gaza, sia le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump sulla gestione del conflitto con l'Iran. E questo nel mezzo delle nuove tensioni che hanno caratterizzato le ultime ore tra Stati Uniti e Iran. Il servizio della redazione.
7: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
6: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna non sono state risparmiate da una forte ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. Una donna di 57 anni residente in provincia di Brescia è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata tra due autobus ieri sera all'uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. Secondo quanto ricostruito, due bus Tipper erano in fila su via Andrea Costa in fermata direzione centro in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l'autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi contro l'autobus che lo precedeva. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo. La prefettura di Biella ha emesso l'ordinanza di sospensione della patente per il deputato vercellese di Futuro Nazionale. A inizio giugno era stato protagonista di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato, dal quale era uscito illeso, così come il suo cane. Il tasso alcolemico era risultato superiore al consentito. Una notizia di economia in chiusura: la Doria, gruppo europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta, sottoscritto con 8 Holding 1, veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity, e con il socio di minoranza un contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e indirettamente delle controllate SunCan e Desco. Il gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi, con un portafoglio prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro e di altri prodotti vegetali, tra cui frutta, basilico e zucca, che incidono per il restante 9%. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Bentrovati a Saranno Suonati, il nostro momento della giornata dedicato alle novità indipendenti, novità discografiche indipendenti. Sono 4 le novità che vi presento ogni giorno e la prima di oggi è Abbiamo una vita sola, il nuovo singolo di Nearco.

Verso la testa è il nuovo singolo di Marco Sentieri. Qualcuno lo ricorderà a Sanremo un po' di anni fa tra i giovani con Johnny Blue. Francesca Zagara invece, insieme a Davide Buzzi, pubblica Come non ci fosse un

Come non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, qui tra le novità di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Siamo all'ultima novità di oggi, Tati S con L'Incontro.

0: ATS a completare la lista delle segnalazioni targate saranno suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
4: Jazz Train, Jazz Train.

Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Canada batte il Sudafrica 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Decide la rete di Eustachio al 47esimo del secondo tempo. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Nelle altre gare giocate tra la serata di ieri e la notte italiana, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. Tra la serata e la prossima notte italiana invece in campo alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio, Wimbledon 2026, il fuoriclasse azzurro tornerà in campo questo pomeriggio per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica giocando sul centrale altro azzurro. In campo oggi Luciano Darderi che affronta l'americano Ethan Quinn, numero 63 ATP. In campo donne Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con la cinese Wang Xin. La Formula 1, Mercedes ancora avanti a tutti, caro delle Ferrari, il servizio della redazione.
9: George Russell conquista il Gran Premio d'Austria di Formula 1 davanti a Max Verstappen, mentre Antonelli chiude terzo e rafforza la sua posizione in classifica. Giornata difficile per la Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc soltanto ottavo.
8: La MotoGP, buone notizie per Marco Bezzecchi. Dopo la brutta caduta d'asse nella team di Noale, ha infatti rassicurato sulle condizioni del pilota dell'Aprilia, che si era dovuto sottoporre ad accertamenti nella struttura universitaria di Groningen. E nonostante l'amaro in bocca per la brutta caduta di Bezzecchi, l'Aprilia si impone ad Assen sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda, trionfando con le moto non ufficiali del marchio di Noale, Team Trekhouse, con il giapponese Ai Ogura, capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez, che si era preso la gara sprint. Terzo Jorge Martin sull'Aprilia ufficiale, che si prende anche la vetta della classifica. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Gianantonio su Ducati VR46, che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez quinta, e la Ducati ufficiale di Marc Marquez sesta al traguardo, ma retrocessa in settima posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit. Altro zero pesante per il neopapà Francesco Bagnaia, il ducatista che il prossimo anno passerà all'Aprilia si è fermato per un problema tecnico. La pallavolo a Lubiana, un'Italia corsara batte 3-1 i padroni di casa della Slovenia con i parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20, conquistando la quinta vittoria nella Volleyball Nations League di questa estate. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi riescono a rimontare dopo un primo parziale perso, recuperando poi svantaggi anche nel terzo e nel quarto set, e si piazzano al quinto posto della classifica generale. Sono 8 i posti per le finals. Top scorer dell'incontro Alessandro Bovolenta con 22 punti. Nel torneo da segnalare un primo set con durata record tra Argentina e Polonia, i sudamericani lo vincono 50-48, primato nella competizione in quasi un'ora di gioco, anche se poi vengono rimontati, gli europei vincono 3-1. Atletica terzo posto per Marcel Jacobs sui 100 metri a Parigi nell'ottava tappa della Diamond League di atletica. La vittoria è andata allo statunitense Trevion Bromell con il tempo di 9:91 davanti a Noah Lilles, campione olimpico di Parigi 2024. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha fermato il cronometro a 9:96, tempo che fa ben sperare in vista degli europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Terzo posto anche per la 4x100 mista, gara non valevole per la Diamond League, con gli azzurri Filippo Randazzo, Alessia Pavese, Lorenzo Yanes e Gloria Hooper, che chiudono in 41 secondi e 04 dietro a Germania 40 e 75 e Francia 40 e 99. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 raccordo del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Fondo Toce in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 16:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stretto nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri, ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento circa 1.500 vittime accertate, oltre 3.000 feriti, si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, 2 ragazzi sono stati estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaira. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente ed è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di origini di Laviano nel Salernitano di 58 anni disperso nel terremoto. Lo si apprende da fonti informate, si cercano ancora la moglie Trini Adrian, 53 anni, la figlia Isabella, 22 anni. Veniamo adesso all'emergenza caldo in Italia e in Europa. Oggi il picco da metà settimana, temperature in calo, ma arrivano i temporali. Il servizio della redazione.
6: È atteso nelle prossime ore il picco dell'ondata africana con temperature vicino ai 40 gradi in molte città italiane. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno si contano oltre 1.300 morti in eccesso legati al caldo estremo. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e sulle Alpi lo zero termico raggiunge i 5.000 metri.
5: Una donna di 57 anni residente in provincia di Brescia è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata schiacciata tra 2 autobus ieri sera uscita dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall'Ara di Bologna. Secondo quanto ricostruito, 2 bus Tipper erano in fila su via Andrea Costa in fermata direzione centro in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause in fase di accertamento, l'autobus posteriore è avanzato e ha schiacciato la donna a piedi contro l'autobus che lo precedeva. Un anno senza patente per Emanuele Pozzolo. La prefettura di Biella ha emesso l'ordinanza di sospensione della patente per il deputato vercellese di Futuro Nazionale. A inizio giugno era stato protagonista di un incidente sulla superstrada tra Biella e Cossato, dal quale era uscito illeso, così come il suo cane. Il tasso alcolemico era risultato superiore al consentito. Una notizia di economia in chiusura: la Doria, gruppo europeo nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, tra cui pomodoro, sughi pronti, legumi e pasta, sottoscritto con 8 Holding One, veicolo di investimento detenuto da fondi gestiti da Xenon Private Equity, e con il socio di minoranza un contratto di compravendita per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Solana Società Agricola e indirettamente delle controllate SunCan e Desco. Il gruppo Solana è specializzato nella trasformazione del pomodoro, che rappresenta circa il 91% dei ricavi, con un portafoglio prodotti che include polpa, concentrati e passata di pomodoro e di altri prodotti vegetali, tra cui frutta, basilico e zucca, che incidono per il restante 9%. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra 1 ora circa.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Trasportare oggi, in collaborazione con Big, mette in rete l'Italia.
1: Eccoci qui ancora una volta, benvenuti allora a questa nuova puntata di Trasportare Oggi On Air dai soliti Ferruccio Venturoli
2: e Luca Barassi. Allora, cominciamo subito col dire che l'Italia è in grande ritardo sulla transizione energetica, ovviamente. La 29esima edizione della sintesi statistica di URAI infatti fotografa un mercato automotive italiano che ancora fatica a prendere posto tra i grandi mercati europei. I veicoli ricaricabili si fermano al 12,8% del mercato, ben al di sotto della media europea del 31,2%, mentre il parco circolante continua a invecchiare, le infrastrutture di ricarica restano insufficienti.
1: Insomma, l'Italia appare decisamente come l'ultimo dei principali mercati continentali, alle spalle anche della Spagna, ferma al 19,6%, mentre il Regno Unito, Germania e Francia raggiungono rispettivamente il 34,5%, il 30% e il 26,7%. Ma ora, Luca, direi di parlare un po' di prodotto, iniziando per esempio dall'ultimo nato in casa Stellantis.
2: Sì, infatti la sfida dei veicoli commerciali leggeri si gioca sempre più sul terreno dell'accessibilità economica, della produttività e della flessibilità. È da questa premessa che nasce il nuovo Smart Compact Van di Stellantis Pro One, una versione inedita della famiglia composta da Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo e Peugeot Partner.
1: Presentato in anteprima europea nel corso di un evento digitale che ha coinvolto oltre 300 giornalisti e stakeholder del settore, il nuovo modello non sostituisce l'attuale gamma Compact Van, ma si affianca ad essa con un posizionamento più accessibile e una filosofia progettuale completamente orientata all'utilizzo reale del mezzo. Il suo battesimo ufficiale sarà allo IAA a settembre.
2: E ricordiamo che è passato esattamente un anno da quando MAN Truck & Bus avviava ufficialmente la produzione di serie dei suoi camion elettrici. 12 mesi più tardi il costruttore tedesco fa il punto della situazione. Da allora, nello stabilimento bavarese sono stati prodotti circa 1300 camion elettrici pesanti di serie.
1: E vogliamo ricordare due importanti anniversari per Daimler Truck: i 130 anni dall'invenzione del primo camion al mondo e i 30 anni di Mercedes-Benz Actros, il modello che dal 1996 ha un po' ridefinito gli standard del trasporto pesante. Auguri allora alla stella.
3: Per chi vive la strada davvero, nasce il nuovo Fortrax F-Max. Motore EcoTorque Gen 2 e 3 anni di garanzia inclusi. Nuovo F-Max, il migliore di sempre. Info su fortrax.it.
2: Il mercato dei veicoli commerciali in Italia sta attraversando una fase di trasformazione profonda. Da un lato il comparto continua a rappresentare una delle colonne portanti di attività come artigiani, PMI, operatori della logistica e dell'ultimo miglio. Dall'altro si trova ad affrontare un contesto complesso caratterizzato da rallentamento economico, costi elevati e incertezza normativa. Nel 2025 le immatricolazioni dei veicoli commerciali leggeri si sono fermate a poco più di 189.000 unità, in calo del 4,9% rispetto l'anno precedente, confermando una fase di assestamento dopo gli anni della forte ripresa post pandemia. Eppure dietro questi numeri si nasconde un fenomeno destinato a cambiare il volto del settore: la progressiva elettrificazione delle flotte. Se è vero che il diesel continua a dominare il mercato, soprattutto nelle missioni a lungo raggio e nelle applicazioni più gravose, è altrettanto vero che i veicoli commerciali elettrici stanno conquistando spazi sempre più rilevanti. Nel 2025 la quota dei van elettrici ha raggiunto il 4,4% del mercato italiano, ancora lontana dagli obiettivi europei, ma in costante crescita rispetto agli anni precedenti. La sensazione è che il settore sta vivendo una fase di transizione tecnologica nella quale coesisteranno per molti anni diverse soluzioni energetiche. Il vero tema dunque non è scegliere quale tecnologia vincerà, ma accompagnare le imprese verso la soluzione più adatta al proprio modello di business. Sentiamo cosa ne pensa Dario Fidanza, direttore generale del gruppo Big, che sta offrendo all'utente di veicoli commerciali numerose opportunità e soluzioni. A te, Ferruccio.
1: Buonasera Dario, prima di tutto vorrei brevemente ricordare ai nostri ascoltatori che cos'è e cosa fa il gruppo Big.
4: Sì, ciao a tutti. Big è un'azienda che si occupa di servizi dedicati alla mobilità professionale e al trasporto. In sostanza operiamo nel noleggio, nel fleet management, nella vendita di veicoli commerciali e industriali, nell'assistenza tecnica e in tutti quei servizi che sono necessari alla gestione delle flotte. Considera, noi gestiamo ogni anno migliaia di veicoli e affianchiamo aziende di trasporto, di logistica, di distribuzione e le aiutiamo a migliorare efficienza, sostenibilità e controllo dei costi. La nostra missione è sostanzialmente semplice: non ci limitiamo a fornire un veicolo, ma vogliamo diventare i partner dei nostri clienti. Tra l'altro, oggi con l'ingresso del brand MAN all'interno della nostra organizzazione abbiamo veramente una potenzialità importantissima da gestire sul territorio.
3: 30 anni di progresso tecnologico, sicurezza e comfort. Un'evoluzione continua che ha ridefinito gli standard del trasporto merci su strada. 30 anni di Mercedes-Benz Actros. Innovation. Forward.
2: Molto bene, Dario Fidanza è sempre un vulcano, lo ascolteremo anche nella seconda parte della trasmissione.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Jazz Train.
5: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
4: Jazz Train. Jazz Train.

0: Trasportare Oggi, in collaborazione con Big, mette in rete l'Italia.
1: Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi On Air con Ferruccio Venturoli, Luca Barassi e al telefono Dario Fidanza, direttore generale del gruppo Big. Allora Dario, abbiamo visto che in Big è entrato un nuovo brand, MAN, per quanto riguarda i veicoli leggeri. Un brand che significa non solo vendita, ma anche, come al solito, assistenza e servizi. Cosa cambia quindi in termini di capacità di vendita e di controllo del territorio? E quali sono le previsioni?
2: L'ingresso di MAN per noi rappresenta veramente un passaggio strategico. Innanzitutto amplia la nostra offerta commerciale e ci consente di proporre ai clienti una gamma ancora più completa. Tra l'altro ci onoriamo di poter gestire un brand super affidabile e premium, e questo ci dà la possibilità di essere decisamente trasversali sulla nostra clientela, quindi dall'ultimo miglio alla distribuzione fino alle attività, diciamo, ultra specialistiche. Però penso che il vero valore non è solo il prodotto, è la capacità di offrire un sistema integrato che è fatto di vendita, di assistenza, di ricambi, di manutenzione e di servizi di mobilità. Quindi diciamo che grazie anche a questo brand importantissimo possiamo presidare ancora meglio il territorio in modo capillare, garantire tempi di risposta rapidi, e sostanzialmente questo ci dà la possibilità di essere sempre più dei partner affidabili, concreti e operativi con i nostri clienti. Ed è proprio in questa direzione che si inserisce la collaborazione con MAN.
1: Il brand MAN, peraltro, si affianca ad altri brand di grande prestigio che voi rappresentate.
2: Assolutamente sì, non possiamo non evidenziare il mandato e il rapporto con Fortrax, che per noi è fondamentale e quindi ci dà la possibilità di essere competitivi anche nel mondo dei veicoli industriali, e quindi diciamo considera che quindi nella esperienza, nella necessità dei nostri clienti, oggi noi siamo in grado di offrire soluzioni a 360 gradi.
1: Ma a questo punto una domanda è quasi obbligatoria: qual è il segreto di un'azienda che in pochi anni è cresciuta in maniera incredibile, in un periodo peraltro non certo semplice?
2: Beh, bellissima domanda, non penso che ci sia una formula magica, però ci sono degli ingredienti importanti. Allora, il primo è il nostro presidente, la sua grandissima voglia di innovare, la sua visione, la sua capacità di contagiarci ogni giorno, no? La seconda è le persone che lavorano con noi, che mettono passione, che sono orientate ai risultati, che veramente mettono tutte se stesse. Non si può pensare di fare dei importanti risultati se non hai un team che è coeso, allineato e affidato. Noi lo siamo, di questo ne siamo contentissimi. Poi il terzo elemento è veramente la capacità di avere tutti un obiettivo molto chiaro, e per noi questo è importante. Noi non vogliamo essere solamente un fornitore di veicoli per i nostri clienti. Noi vogliamo essere un partner che è in grado di risolvere problemi, trovare soluzioni e dare valore. E quando riesci a dare questo, crei un rapporto fortissimo con il cliente, e questo te lo riconoscono.
1: Allora, ringraziamo Dario Fidanza, speriamo di risentirci presto. Grazie mille per l'intervento.
2: Grazie a voi.
3: Scania è il partner di fiducia che cammina al tuo fianco, ascolta le tue sfide, pianifica la strategia e ti accompagna verso un futuro che non aspetta, un futuro digitale, tecnologico e

0: interviste e resoconti sia su web che su carta dell'evento. Quindi seguiteci sempre.
1: Bene, allora l'appuntamento è per la prossima edizione, quella 2027, e le date ve le daremo appena possibile, naturalmente se ci seguite.
0: E ora una buona notizia: la nave Grande Torino del gruppo Grimaldi ha lasciato il Golfo Persico dopo oltre 100 giorni di permanenza forzata nell'area. L'unità Purecare in track carrier, battente bandiera italiana, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, ed è attualmente in navigazione nell'Oceano Indiano con destinazione Cina.
1: Chiudiamo con un'altra notizia positiva, visto che siamo al passo decisivo per il completamento del tunnel di Tenda. L'AFIT, l'agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto, ha formalizzato ad ANAS l'impegno di garantire l'intera quota di finanziamento aggiuntivo necessaria per portare a termine l'opera. La decisione finalmente consente di procedere con il bando relativo ai lavori sul tunnel storico del Colle di Tenda e avviare naturalmente le procedure di gara.
0: E questo è tutto per questa che è l'ultima puntata ufficiale prima della pausa estiva, ma non l'ultimissima puntata, perché vi diamo appuntamento per il 9 luglio con una puntata specialissima per il Model Year 26 di Iveco. E allora ringraziamo Dario Fidanza, tutti voi che ci avete seguito, e quindi al 9 luglio. Stay tuned.
2: Si ringrazia Mercedes-Benz Trucks, Ford Trucks e Scania.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il sostegno a Israele all'interno del Partito Repubblicano statunitense mostra i primi segni di erosione, soprattutto tra gli elettori più giovani e nell'ala isolazionista, vicina al movimento America First. È quanto si legge sul sito di informazione Axios, secondo cui a pesare sugli orientamenti dell'elettorato conservatore statunitense nei confronti di Israele sono sia la guerra nella striscia di Gaza, sia le tensioni tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente statunitense Donald Trump sulla gestione del conflitto con l'Iran. E questo nel mezzo delle nuove tensioni che hanno caratterizzato le ultime ore tra Stati Uniti e Iran, il servizio della redazione.
10: I Pasdaran hanno colpito basi americane in Bahrain e Kuwait, mentre Teheran minaccia di richiudere lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna a parlare di possibile escalation, mentre Bahrain chiede un intervento internazionale. Arabia Saudita ed Emirati tentano una mediazione. Sullo sfondo anche nuove tensioni tra Israele e Turchia dopo il riconoscimento israeliano del genocidio armeno. Intanto, secondo Axios, Trump avrebbe invitato i leader del G7 ad abbandonare ogni intesa con Vladimir Putin.
9: L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati i temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna non sono state risparmiate da una forte ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. La cronaca: tragedia in provincia di Messina, dove una quindicenne è morta ieri notte dopo essere stata investita da una moto a Torrefaro. Le condizioni della ragazzina sono apparse subito disperate, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. È deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata. Sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. In provincia di Salerno è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli. In corso le indagini per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data la fuga. La vettura è stata identificata anche con l'ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ora i carabinieri sono al lavoro per risalire l'identità del conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. A nord di Napoli una donna di 39 anni è morta poco prima dell'alba in un incidente stradale avvenuto lungo l'asse mediano tra Cardito e Frattamaggiore verso Lago Patria. La vittima era in sella ad uno scooter che per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada. Troppo gravi le ferite riportate, per la donna non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è rimasto ferito anche il corso. conducente dello scooter soccorso è stato trasferito alla clinica Villa di Fiori ad Acerra. Una notizia di sport: in chiusura Carlos Alcaraz sta lentamente recuperando dall'infortunio che lo tiene lontano dai campi da tennis ormai dallo scorso torneo ATP 500 di Barcellona circa 2 mesi fa. Lo spagnolo ha postato sui propri canali social un video dove torna a usare la racchetta con la mano destra. Finora aveva palleggiato soltanto con la sinistra. Il numero 2 al mondo sta lavorando per rientrare almeno ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati in vista degli US Open che prenderanno il via il 31 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo, la mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Antenna 1.
7: La radio.
8: Sai, sono ritornato

0: Red and Blue.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18
1: e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tanetag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro. Volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Giornale Radio.
11: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stad, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
12: Restiamo all'estero. Dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme ai soccorritori di Messico e del Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche.
11: E veniamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi, la donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre. Lo ha reso noto l'ASL 3.
12: Un anziano ha perso la vita nel torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo, una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
11: A Prato un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia.
12: Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMAT è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza, convinto ad allontanarsi dalla compagna e fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza.
11: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino al 2029 e raccoglierà l'eredità di Pep Guardiola. È un'opportunità straordinaria, è una situazione da sogno, ha dichiarato. Più fredda la reazione del Chelsea, che ha annunciato un accordo economico con il City e con lo stesso Maresca dopo un addio definito improvviso e inaspettato. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
13: le news tornano tra un'ora circa.
14: Ciao Fulvio.
15: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
14: Ti porto fuori.
15: Ma fuori dove?
14: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
15: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
14: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
15: E dove?
14: Qui, su Antenna 1.
15: Domenica fuori.
14: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
15: Vi aspettiamo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stade, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
9: Restiamo all'estero, dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori di Messico e del Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche.
8: E vediamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a mietere vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi, la donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre. Lo ha reso noto l'ASL 3.
9: Un anziano ha perso la vita nel torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
8: A Prato un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia.
9: Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMA è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza. Convinto ad allontanarsi dalla compagna, è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza.
8: Infine lo sport. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Miomir Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale in favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borg dopodomani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
11: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
1: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Get roll with the fever on the dance floor.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Che occasione all'autostraccia!
4: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi. Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. 6 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile di Stad, cittadina della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi nel centro storico e 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia prende corpo l'ipotesi di una tragedia familiare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani.
7: Restiamo all'estero, dal Venezuela arriva una nuova storia di speranza. Un ragazzo di 21 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda dopo essere rimasto intrappolato per ben 106 ore. L'operazione di salvataggio, durata 43 ore, è stata condotta da squadre venezuelane insieme a soccorritori di Messico ed El Salvador. Intanto una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 ha colpito l'area di La Guaira, costringendo i soccorritori a interrompere temporaneamente le ricerche.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. L'ondata di caldo continua a mietere vittime. A Genova sono morti infatti un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino in condizioni gravissime per ipertermia e disidratazione. L'uomo era arrivato in ospedale con una temperatura corporea di 42 gradi, la donna in arresto cardiaco con oltre 43 gradi di febbre, lo ha reso noto l'ASL 3.
7: Un anziano ha perso la vita nel Torinese dopo essere precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo profondo, una ventina di metri lungo una strada di montagna a Torre Pellice. Inutili soccorsi del personale del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
6: A Prato un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna colpendola con un asciugacapelli e di averle sottratto 350 euro. La donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada. Un connazionale ha bloccato l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri. Il denaro è stato poi restituito alla vittima e l'uomo è stato trasferito nel carcere della Dogaia.
7: Momenti di paura a Palermo, dove un autista dell'AMAT è stato minacciato con una pistola da un giovane al capolinea di Piazza Indipendenza. L'aggressore ha estratto l'arma dopo essere stato invitato a scendere dal bus insieme ad una ragazza. Convinto ad allontanarsi dalla compagna, è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri indagano analizzando le immagini della videosorveglianza.
6: Infine lo sport. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Miomir Kecmanovic, 50 della ranking ATP, capace di costringere l'altoatesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Il risultato finale in favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borg dopodomani. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Saranno suonati.
9: Bentrovati a Saranno suonati, il nostro momento della giornata dedicato alle novità indipendenti, novità discografiche indipendenti. Sono 4 le novità che vi presento ogni giorno e la prima di oggi è Abbiamo una vita sola, il nuovo singolo di Nearco.

Perso la testa è il nuovo singolo di Marco Sentieri. Qualcuno lo ricorderà a Sanremo un po' di anni fa tra i giovani con Johnny Blue. Francesca Zagara invece, insieme a Davide Buzzi, pubblica Come non ci fosse un domani.

come non ci fosse un domani, il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, qui tra le novità di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Siamo all'ultima novità di oggi, Tati S con L'Incontro.

stati esse a completare la lista delle segnalazioni targate Saranno Suonati. La vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo quindi che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train,
2: Jazz Train. Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia. Da 50 anni accanto a voi.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1.it.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

All Night Long. Ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo. Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

You know what she said?

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Don't be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.